0: ala mati ufea. A pele malae maupu ya te oe vaimoso. O leesa tausia lii le to faa finau Lloyd Schuster. A walangi ai nei fo isua lo. E a fifio ai le ainga sa tuala. Le ai lawa male uso. Le langi ala valea o vatia. Le lao ai fitalai. O le fale tuisa vailu. Le nganga faa loalo mateo te faa sila sila atuai. Le polo kalame. Mo ona toe sauninga. Le family service. O le sauninga faa le ainga. Le faie le asolulu luas fuluivo iulai. Luas fulu luas uluono. I le moota o linga linga and sons funeral services. I le tolu. I le auli. Final service po le fale laua singa. A faia le asotofi torus fulu o iulai luas fulu luas fuluono. I le Livingstone Evangelism Ministry po maola o le tuatusi o le 7/9 Mahanga Drive Mangere Bridge i Auckland, New Zealand. O le faa loa le tele sainia le nei fasil silanga e to le paialii a siata sa lesa. Wangu tia sua au mao le au akiripa to le paialii. Toi ol sursulu sua Cedric Schuster. To ala pule risale au mao. Ma finau ti malu Max Schuster ma le ainga poto poto. Ma le faa loa le tele haftai.
1: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Betana il rifoi vang ora wuli come io lo fanno io lo fanno io ya wa mai lo tanga lo fai il rifai ngola wuli wa tai afana tanga lo fa po nai le tai tai lo pusa lo fa Valo mala fa video chon tale ole chulai tolu tan tolu e fa fonga i tala mai tru ole pas fika male la no langi champion mai yel fa tua ya miriam ala lo toa po mari on tala van tun tina ya shiriva chap so mala inga a brute man, no need for your favor. Moto Mulava, or Lemma, or Mayan Tato, Fasalonga, Lady Forty Vang, or La Woli. Oleso, Sava Bella on the Tumu Tumuile, Tau Langai, Tai Aukila, Inaile, Tau, Takutai Square, Payonanga, into Ilem Malule, to do my land to a lot of fear, fear, the Tatlonga, Leon Tanga Pol. Ina o joi talu mai whanua o New Zealand le sunga ia Ryan Fox. Ina ua mai aina a vea o ia ma champini o le Open Championship e engelani talu ai nei lava. Ia ma sa fapele o na mulima wina ai le to telo le malo le atunu sa fapea o na anga ia tu e faa feiloa. Ia ma sa i feiloa i foi male ali i champini o le foi tam le sanga i pei o na joi talu mai ai New Zealand. Olele ia Ryan Fox e tolus fumaliva tau sanga olona suifua olofa pelea ona mautu tonu Amerika ile teiminei ea maua ieifo ilona tali tonunga ole maua iolona manu malo ole malesele ni tupele o taua maipe fiele na maua olefa pelea ona nofo maua iloa i Amerika mafaa wawa i pela na tale ni ole tapolo epe ona yai ile teiminei Ea mai ole sunga ya Ryan Fox olo fape mai le tato lipoti ole lona fai lea o tangata New Zealand ua fape lea ona champini e lea fo I tamil sanga epe una ya ile sunga ya Sir Bob Charles le lio Michael Campbell eva before ile tamaita ya Dame Lady and Co Ewe, o ila tauna lena manumalo Ile ipu lea wafai ngwaina o le Claret Jug E pe o na malanga mai maleli o Ryan Fox E a faye te siila fiai a leli I tauta ua foi O le peleki le tele o tausanga ua mavai Le sunga ya Grant Fox E a o le tua ampo le tamana o le sunga ya Ryan Fox E a lea wale alue la kapi E a lewa alue fa ilala na ia taleni O le ta pol Ya maloli Ryan Fox Ya if Tano Fan to a four ya Ryan Fox ooh malava or the tanto wotuno lefia fia usun malenta polo ya pole for yo joinga tingmine yula woli le malenta polo ya po se take me for lefia fiana nik ma lo ale au solo ya man no foi le fat man lo si ya te uto in na foi ta long I be on the ta aloan ya lele Ua whaelo mai ele ni whaia onga o le peleki e New Zealand le sunga ia Dave Rainey. O lea ue ia sa uni ma le pūlenga o le awana o le peleki e tala noa I laufali ma tafua. A ele I whaia taalonga e valui o le peleki o lo o sa uni malanga antoe nei. E tutonu o Afrika I saute ma le latu taalonga e tasile whaia I Amerika. Ma le aulavalea Afrika I saute. O le mafuanga o le tala noa antoe Ia li I laufali ma li I tafua. Ona ole si kaili ala ole peleki lea wa saa unia tue faa tino ai ia lana taalonga ole faimai ole anta alo ilmenta ole high tempo style ole na wiku ole a sawa sawa le faa o ngā ina le ole peleki ole polo ia na taalonga ia valu ole a saa unia tue ai o se suinga te lele pei ona maitawina a onta alo le ole peleki I lalo le faya

0: Le shang dinto, so su mai le lato falfo, wotele ma matang wofie, il faya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fo mai il shang dinto, il na le lima selawi vai vatala. Faya four quotes mole wins mele ACC, patasi ai mal fai four tong fitinga, moe sfun walto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great south road manukau. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
1: Red Radio.

0: Le tali o mana onga I o loe fa'ato tonga ilo maota. Ini taule lei, toi anangata. E mawai moenga nga o si tutono nipsila, fa'a pese tino fo'a lpo tumalo lo, laulau aimano fo'a, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, a fio ane loa ili fa'afi tufa Greater Throat Otau, po le tolo fituiva, Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
1: O esi la fia mea e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fa ongaire e kutio lo fale. A wani e misiere por kalame, o le malu I fale, ya fia fio sururu taitasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le e kuite o lo fale motu, e whaata waise isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te aile faa.

e fai ngō fia lo wōlanga, pe a le leilau fa aperitania. Wats talai na nei avanoa e te list talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak.

Le shang dento, susu mai le lato falfo, botele mamatango fie, il faya fole siakio oloa fa apelini fa fa pietasi, moe wale stella mai o fo mai il shang dento, il na le lima selawi vai vatala. Faya fu quotes mole wins mele ACC, patasi ai male fai fu tong fitinga, moe sfun valto sanga ilalo. Le shang dento, hafi mai loa il lima fitufa, great cell throat manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

malo le lei ole vi ingo le tua langina ela fa peser ko le sifa fa fa au malo le tau tua mo ona de sa mo tantono ia le tua lai ono.

0: Kilani Salte, Osa Ilise Samo Oemalo Wine, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Farm Moin. The Telita Valley Matang of Fear Filfil Mayai, Telelif Sosuani Lau Fanga Luenga Moi, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Lima on Fitu, Cray South Road, in Name Manukau. Assess for Ilu Penata Failangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Filifili, Ma'aveloa Lautawan.
1: Ole Casa Bed and Appliances, Ole Tali O Manaoma, I Oloi Fato Tongailo Mauta, Ini Taulele, Toy Anangata, I Mawai Moenga Ngao Sit Tono Nipsila, Fa Apese Tino Fall Potumalo Lo, Laulau Aimano 4, TV, La Aupese, Usa Aisa, Masini Tala Valava, Telefoni Fe Aviai, Maisi, Afio Aneloa Il Fafi Tufa Great South Road Otau, Pole Tolo Fituiva, Great North Road, I Henderson, Le Casa Bed and Appliances, Telefoni Ovalu Selau, Lua Lua Lua, Lima Favalu, Ovalu Selau, Lua Lua Lua, Lima Favalu.
2: Le Shang Dento, Susu Mai Le Lata U Falefo, Botele Mamatang Ufie, Il Fayafole Siakio Oloa, Fapele Nifa Pietasi, Moe Wale Stella Mae of Fo Mai Il Shang Dento, Il Nala Lima Selau Ivaiva Tala, Fayafua Quote Smaller Winds Male ACC. Patasi ai malfai fu tom fitinga mo es fun valto sanga lalo le shine dento have you my law ile lima fitu fa great south road manukau telefoni lua fitu fitu onono fa fa lua fitu fitu onono fa fa shine dento your smile our passion e ya ya ya inga fa pito
3: radio samo tasi lima iba tonu amo
4: Ambeta vale a elo mautino tonu mai foi po fetonu ale vaenga I a lungo la wala pat o takanini I le vaenga le la tala tala va foi le southern corridor o I le titilo tilo atu ia southern path o le ia le tala tala vale a fa pe foi la em fine of so san mai ele malo le tinu pe a isra fier vaenga le na o le ala tele pe a wae tau la tana iai al fautuanga mo tato pass with care I le taimi le neyo le taeo vai la sipisi atua yo tato I na anga ia tule el fasol solo atu ile alu atu wa ile na I papa kura ile taimile nei o karaka fo yolo umaita watu faisipisi ile taimile nei au le yo oane ilunga ile vaenga lef so ta inga ma druri ile anga I atu druri ile taimile nei o le tae au nisio vaenga o tato au wala lefo I maita watu lava ia o I lava ile tato vaenga lea mai I mangele Wesley Road fasolo solo ange I alu ange I le kako malai va alele ia o leo lo faisipisi ilunga o le lua se fulu a au ni se vaenga o le atato au walo nai tu mau ia feo lolo I le tai mile nei o le tai au feo lolo lunga state awa zuma leono se fulu valu I o le tato unorten o le feo lolo le tai mile nei o toes fulfa minute ona ta leo le tulai fitu

Malo, fa malo, losi le nei tai au, tau ina ia manuia tele lava singa o le nei.